0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni santi concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: messo tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partire.

portan infiniti, son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela.

rumore di copie delle cimici, ma sempre distruttore di tuoi certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio

io specifico, per pochi io ve lo do. E i nove paralitici, stridici, gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, pannichini, le scafolle, rachitini, e fino al mal di fegato, che modo divento.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente,

ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e verti possediate, segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: 走煞。
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
0: Das! Il sì, capisco, intendo.

0: dottore, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ah, si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo pevi, accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non

0: giuliotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Sorraccio!
1: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: va ben, va ben, così.
1: Che cosa può arrivare? Questo sia un mito. Ora la mia scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopre. Se non la vieni qua, che cosa può arrivare?

0: che fatto? Ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te. Infin che ho tempo,

che cantar Violetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi

la Nina Tondoliera e il Senator Tredenti. Marcarola, due voci. Attenti.

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competono a lui porre la mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho venuto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe.

0: tempo dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ovina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché?

0: fa la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, per

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di un cuore.

0: tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: cosa?
0: Sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi, c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi, c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi, c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi,

0: tutti i miei amanti, quasi parlanti dal piede.
1: Sapete voi tanti, che cuore in sonno chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella voce, in eternare il tuo inamante.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non poco.
0: Un cotino, ma che sino?

sempre della famiglia. Hai la bocca così bella, hai la buona spesseria. Hai la migliore fratello, così qui da buon gipello. Pensare con i noi, per bruciare i ceneri. Per bruciare i ceneri. Ma lo vedo, ma li fai tuoi, i miei.

via, madre concella, madre concella, e ancora, se non mi do, se non mi do, brinocella, brinocella, questa bocca non ci perde, e da morire spezzeria, sì, ecco.

0: piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.
1: Memorino,

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati

Io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna e oro.